terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 863 e parleremo di elefanti, del clima surriscaldato, di una grande naturalista scomparsa, di un libro sugli oceani. La ricetta della settimana e la cura della colonna sonora sono di Gabriele Palloni.

Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato un caldo eccezionale, molto allarmante, e non è finita. Temperature ben al di sopra della media per giorni e giorni, siccità, incendi, colpi di sole, difficoltà di ogni tipo nella vita quotidiana. Per quanto i media e la politica se ne occupino poco, è questa la vera grande novità dell'estate 2026. Un gigantesco allarme sulla velocità dei cambiamenti climatici e sul surriscaldamento del pianeta. Non solo le città, ma le nostre stesse case stanno diventando invivibili. Lo stesso vale per gli animali selvatici, a loro volta vittime degli incendi e dei cambiamenti incipienti degli ecosistemi. Un esempio molto esplicito di questa condizione ci arriva dall'osservazione dei comportamenti delle marmotte, animali molto diffusi nell'arco alpino. L'ondata di calore che ha investito le Alpi ha modificato le loro vite in maniera così netta che le marmotte hanno rinunciato al gioco. E quanto emerge da uno studio condotto nell'area di ricerca in Val Savaranche, in Val d'Aosta, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno studio appena pubblicato sulla rivista Animal Behavior in Open Access. La ricerca, firmata da Caterina Ferrari, ricercatrice del parco, Diego Rastelli, Maria Paniv, Akats von Anderberg, si basa su dati raccolti nell'ambito del progetto di ricerca di lungo periodo sulle marmotte attivo dal 2006. Ebbene, tra giugno 2023 e giugno 2025, i ricercatori hanno osservato 83 marmotte, appartenenti a 14 diversi gruppi familiari. Si è notato che l'attività di gioco raggiunge il massimo quando la temperatura staziona intorno ai 13 gradi, mentre diminuisce rapidamente con l'aumentare della temperatura, fino a diventare quasi nulla se questa sale oltre i 21 gradi centigradi. Questo dato, secondo i ricercatori, assume un significato molto particolare, perché il gioco nelle marmotte alpine non è semplicemente un'attività ricreativa, coinvolge soprattutto i giovani e contribuisce allo sviluppo delle loro competenze motorie e sociali. Perciò una riduzione prolungata di questa attività potrebbe avere conseguenze di lungo periodo, non limitate alle fasi di caldo acuto, arrivando potenzialmente a influenzare lo sviluppo di questi individui, condizionando quindi i comportamenti nella vita adulta, dalla difesa del territorio alla riproduzione. L'allarme dunque è alto per una ricerca che evidenzia un effetto del cambiamento climatico precoce e poco visibile.

Dalle Alpi passiamo al sud del mondo e proviamo a immaginare un giardino immenso, sterminato, un giardino fatto di foreste pluviali, boschi, savane che abbracciano interi continenti. E poi pensiamo a chi, giorno dopo giorno, senza sosta e da millenni, si prende cura di questo giardino. Non sono gli esseri umani, sono loro, gli elefanti. Lo scorso 12 agosto si è celebrata la giornata mondiale dell'elefante e come ogni anno il WWF ha acceso i riflettori su questi straordinari animali, ricordandoci perché la loro scomparsa sarebbe una catastrofe non solo per la specie, ma per la vita stessa sulla Terra. La loro estinzione, come è noto, è all'ordine del giorno e sarebbe di per sé una perdita immensa e irrimediabile. Ma poi c'è anche la funzione ecologica degli elefanti, che sono veri e propri giardinieri del pianeta. Camminando per decine di chilometri, aprono varchi nella vegetazione fitta, permettendo alla luce di scendere fino al suolo. Con i loro escrementi poi disperdono i semi di centinaia di specie vegetali che altrimenti rischierebbero di estinguersi. Poi creano pozze d'acqua scavando nel terreno arido e offrendo così sollievo a centinaia di altre specie, dai piccoli insetti ai grandi mammiferi. Senza gli elefanti le foreste cambierebbero volto, la biodiversità crollerebbe, l'ecosistema finirebbe per soffocare. Eppure questi magnifici architetti della natura stanno vivendo una delle stagioni più buie della loro storia evolutiva. La situazione più drammatica è in Africa, dove vivono due distinte specie. Da un lato c'è l'elefante di savana, il gigante che tutti conosciamo, classificato in pericolo nella lista rossa dell'IUCN, l'ente che si occupa della salvaguardia degli animali. Dall'altro c'è il suo cugino più piccolo e timido, l'elefante di foresta, che abita il cuore verde dell'Africa centrale e occidentale. Per lui la classificazione è ancora più grave, in pericolo critico, quindi a un passo dal baratro dell'estinzione. I numeri in effetti raccontano una strage silenziosa. Appena un secolo fa, nei territori africani camminavano circa 12 milioni di elefanti. Oggi non ne restano che 415.000. Abbiamo spazzato via oltre il 90% della popolazione. Le ragioni sono ben note. Il bracconaggio per il commercio illegale dell'avorio continua a mietere migliaia di vittime ogni anno e la continua espansione degli insediamenti umani fanno il resto. L'agricoltura industriale, le infrastrutture, le città che crescono frammentano le foreste. Gli elefanti si trovano così recintati in isole di natura sempre più piccole. Vengono interrotte le loro antiche rotte migratorie, quelle vie della memoria che da generazioni le matriarche insegnano ai cuccioli per raggiungere il cibo e l'acqua. È così che in Asia sopravvivono appena 40-50 mila elefanti, distribuiti in 13 paesi e schiacciati da una presenza umana soffocante. Quando i territori degli animali e quelli degli uomini si sovrappongono in modo incontrollato, lo sappiamo, nascono i conflitti. Conflitti che spesso sono pagati dagli elefanti con la vita, in quanto etichettati come problema o come minaccia e quindi soggetti alla eliminazione fisica. Il WWF, che si prende cura di questi animali, perora la via della convivenza e lo fa con l'esempio. Da 30 anni lavora sul campo, dal Congo all'India, promuovendo approcci come il Safe System, cercando di proteggere le comunità locali e i loro beni senza armi e senza violenza, ma garantendo anche agli elefanti corridoi ecologici sicuri per spostarsi. In India, per esempio, l'uso di collari GPS permette di monitorare i loro movimenti e di prevenire gli incontri con le attività umane. Per il WWF proteggere gli elefanti significa riconoscere il loro diritto a esistere e a muoversi liberi su questa terra. Significa essere custodi dei custodi. E certo la protezione di questi animali è essenziale, ma sappiamo anche bene che non è sufficiente. All'interno di un sistema vorace e distruttivo che non si dà limiti in quello che definisce sviluppo, è difficile immaginare un'inversione di tendenza, la possibilità di una convivenza reale. Occorre un cambio di prospettiva e di paradigma, ed è in questa direzione che vale la pena di agire, su tutti i piani, filosofico, culturale, politico, mediatico, esistenziale.

Vogliamo parlarvi di un'importante naturalista, scomparsa da poco, Rosemary Elizabeth Parslow. Non era un'attivista animalista, non aveva indagato i meandri filosofici del post-antropocentrismo, ma la sua vita ci rimanda a un'attitudine che ci pare meritevole di attenzione. Rosemary Elizabeth Parslow, la più grande autorità scientifica e naturalistica delle isole Scilly, è scomparsa lo scorso 23 luglio all'età di 90 anni, proprio poche settimane dopo essere tornata per l'ultima volta nel suo amato arcipelago al largo della Cornovaglia. Per lei tutto ha avuto inizio nel lontano 1958, quando a soli 22 anni mette piede per la prima volta alle Scilly, per conto del Natural History Museum di Londra. Il suo compito era inanellare uccelli marini e raccogliere campioni della vita oceanica. È un colpo di fulmine, l'inizio di una storia d'amore durata tutta la vita, come dirà lei stessa. Da quel momento, per decenni, il suo orologio non è stato regolato dalle lancette, ma dalle maree. Tornava sulle isole ogni anno, seguendo le secche più basse di primavera ed autunno, e documentava tutto. La vita dei pipistrelli, le piante selvatiche, il volo degli uccelli oceanici e la presenza di organismi che popolano le pozze tra le rocce. Fra gli anni 50 e 60 le sue spedizioni avevano un sapore quasi eroico per le difficoltà che era costretta ad affrontare, per le avventure che caratterizzarono la sua esperienza. Perché Rosemary non era solo una scienziata da laboratorio, era una donna mossa da una passione viscerale per ogni singola forma di vita. Per studiare le berte minori e le procellarie trascorreva intere notti all'addiaccio sugli isolotti disabitati dell'arcipelago. E poi c'era la sua ossessione più dolce, l'Ophioglossum lusitanicum, una minuscola felce grande appena quanto un'unghia, che in tutta la Gran Bretagna cresce solo in pochi metri quadrati dell'isola di St. Agnes. E poiché questa piantina spunta d'inverno, Rosemary costringeva tutta la famiglia a passare le vacanze di Natale al freddo, mentre lei perlustrava il terreno in ginocchio sotto la pioggia e il vento di dicembre. Il suo era un entusiasmo inesauribile che contagiava chiunque. Incontrò e conquistò la fiducia di tutti gli agricoltori e gli abitanti delle isole, lasciando due libri fondamentali che oggi sono la Bibbia naturalistica della regione. E fuori dall'ambito accademico, Rosemary aveva un grande cuore per gli animali. Nel corso della sua vita ha curato e accudito decine di creature ferite o orfane, gazze, corvi, cigni, perfino un piccolo cervo. Nella sua vita ha lavorato senza sosta per enti di conservazione e ha guidato riserve naturali mettendo sotto tutela decine di nuove aree. Nel 2023 ha ricevuto la medaglia Christopher Cadbury, il massimo riconoscimento britannico per la conservazione della natura. Insomma, Rosemary Parslow ci lascia la testimonianza di una vita vissuta con il naso all'insù verso il volo degli uccelli e gli occhi bassi a proteggere la felce più piccola del mondo. E quindi ci insegna che ogni specie, dalla più imponente alla più microscopica, merita la nostra meraviglia e il nostro rispetto.

Parliamo di cani, del loro antico rapporto con noi umani. Una storia che crediamo di conoscere da sempre, ma che la scienza e l'archeologia continuano a svelarci sotto luci del tutto nuove. E quindi parliamo di una coevoluzione che può ancora sorprendere. Sì, perché il rapporto fra l'umano e il cane non è stato quello di un semplice addomesticamento, con l'umano che modella e il selvatico che subisce. Le ultime ricerche ci dicono l'opposto. Quella fra esseri umani e gli antichi lupi è stata un'alleanza, una partnership alla pari, nata oltre 15.000 anni fa fra comunità di cacciatori e raccoglitori e canidi selvatici. Un cammino condiviso che ha plasmato i corpi, i comportamenti e persino le menti di entrambi. L'archeologo Peter Mitchell, nel suo ultimo lavoro First Dogs, ha ricostruito come le differenti culture umane abbiano camminato al fianco dei cani adattandosi insieme agli ambienti più estremi del pianeta. Nell'Artico, per esempio, non ci sono solo gli animali da lavoro. I cani nordici hanno sviluppato scheletri con specifiche resistenze vertebrali per il traino, condividendo con le popolazioni indigene la stessa identica dieta a base di risorse marine. Sull'altopiano tibetano, umano e cane hanno sviluppato parallelamente adattamenti genetici quasi identici per sopravvivere all'ipossia e alla scarsità di ossigeno ad altitudini elevate. Dalle foreste pluviali sudamericane, dove i cani si sono evoluti in compagni di caccia piccoli e agili, fino alla costa nord-occidentale del Nord America, dove alcune popolazioni allevavano cani dal pelo lanoso per tessere coperte cerimoniali. La diversità canina è il riflesso delle culture, delle geografie e dei valori delle società umane. Una coevoluzione speculare, dicono gli studiosi. Dove andavamo noi, si trasformavano loro. E la trasformazione più profonda non è avvenuta nelle ossa o nel pelo, è avvenuta nel cervello e nella sfera emotiva. Un nuovissimo studio pubblicato sulla rivista Science da un team dell'Università di Vienna mostra per la prima volta cosa accade nella mente di un cane quando ci guarda negli occhi. Sottoponendo alcuni cani a scansioni cerebrali mentre osservavano volti umani, i ricercatori hanno scoperto che la risposta al nostro sorriso attiva in modo specifico il nucleo caudato, l'area del cervello legata al sistema di ricompensa e all'elaborazione cognitiva superiore. Insomma, il nostro sorriso ha perfino un valore emotivo diretto e gratificante. Ma la vera novità riguarda le emozioni negative. Attraverso algoritmi di apprendimento automatico, il team guidato da Laura Quaia e Raul Hernandez Perez ha dimostrato che il cervello del cane non divide il mondo semplicemente in buono e cattivo. Le mappe di attivazione cerebrale dei cani riescono a distinguere nettamente fra un viso umano arrabbiato, uno spaventato e uno triste. Che cosa ci dice tutto questo? Non che i cani provino le nostre stesse identiche emozioni o che vedano il mondo come lo vediamo noi. Ci dicono che, partendo da un albero evolutivo del tutto diverso dal nostro, i cani hanno sviluppato strumenti cognitivi e sociali unici per decodificare il nostro linguaggio invisibile, la mimica facciale, le posture, l'odore, la voce. È un'esperienza che facciamo ogni giorno, confrontandoci con gli animali che abbiamo vicino e che ora ha una spiegazione scientifica.

Per chiudere, una segnalazione libraria ispirata dalla lettura di una recensione firmata da Francesca Ferri sul quotidiano Domani. Il libro è di Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, pubblicato da Neri Pozza. Quando si parla di crisi ambientale, scrive Ferri, si pensa spesso ai ghiacciai o alle foreste, meno all'oceano, ma è il luogo che mantiene in vita il pianeta dall'inizio dei tempi, dice la biologa Marina Helen Scales. L'acqua del mare copre 7 decimi della superficie terrestre, arriva a molti chilometri di profondità e nella sua immensità assorbe enormi quantità di calore provenienti dal sole, poi distribuite attorno al globo dalle correnti oceaniche. Ma da quando sono iniziate le misurazioni della temperatura, l'oceano non è mai risultato così caldo. Nel suo ultimo libro, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, la biologa marina Helen Scales, continua Ferri, ricorda che gli oceani sono al cuore dei cambiamenti dell'antropocene e che questa emergenza riguarda tutti. Un libro da leggere perché, dice ancora Francesca Ferri, in equilibrio fra l'ecoansia e la speranza, Scales celebra la meraviglia delle profondità marine e invita a difendere il futuro blu del pianeta, perché riuscire a salvare il mare vorrà dire riuscire a salvare noi stessi. Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, Neri Pozza Editore.

0: La ricetta della settimana, a cura di Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, è dedicata agli elefanti. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo agli elefanti africani una ricetta tipica del Kenya, un delizioso stufato di verdure al curry con riso al cocco, il michuzi wa morogo. Gli ingredienti per 4 persone sono 700 g di passata di pomodoro, 400 ml di latte di cocco, 150 g di riso thai, 100 g di ceci cotti, 50 g di piselli, 3 patate, 2 carote, 2 zucchine, una melanzana, una cipolla, 3 spicchi di aglio, un pezzetto di radice di zenzero fresco, un cucchiaio delle seguenti spezie in polvere, curry, zafferano, cannella e paprika, olio di girasole, sale e pepe nero. Pulite e lavate le verdure e tagliatele a quadretti di circa un centimetro. Lessate patate, piselle e carote per 15 minuti in acqua salata, le zucchine per 7 minuti. Conservate il brodo di cottura. Le verdure dovranno risultare cotte ma croccanti. A parte saltate i cubetti di melanzana in poco olio con uno spicchio di aglio schiacciato. Infine scolate i ceci dall'acqua di cottura. Tritate l'aglio e la cipolla e fateli rosolare in una casseruola con 2 cucchiai di olio. Unite il pomodoro e fate ritirare per 10 minuti aggiustando di sale e pepe. Successivamente aggiungete le spezie, lo zenzero grattugiato e lasciate cuocere ancora 5 minuti. Quindi unite tutte le verdure ed i ceci. Aggiungete 2 romaioli di brodo di cottura delle verdure e lasciate ritirare il tutto a fuoco lento. Nel frattempo sciacquate il riso in acqua fredda. Mettetelo in una casseruola con poco sale, il latte di cocco e 2 decilitri di acqua. Mettete sul fuoco e cuocete a fuoco lento finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Disponete il riso nei piatti e condite con le verdure stufate.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Luca Daddi, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

8.02 in questo momento, subito prima della pubblicità ci siamo ascoltati la consueta trasmissione Restiamo Animali, consueta trasmissione vegana animalista che viene in onda tutte le domeniche alle 7.30, in sottofondo sono partiti intanto le Sister Sledge, ancora in sottofondo sta passando un aereo, quindi lo lasciamo passare, e siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina, consueta programmazione domenicale, quindi fra pochi secondi partiremo con i primi brani, poi che verranno aggiornati di volta in volta un po' tutti i generi musicali di comune ascolto della nostra emittente, come dico sempre tantissima musica, pochissime parole, l'annuncio dei brani a volte nemmeno quello, sempre naturalmente intravallate dalle notizie che arrivano nel frattempo, una prima parte che arriverà fin verso le 8.24, poi con tutta calma spazio come sempre al primo notiziario popolare network, quello delle 8.30, e poi ci risentiremo di nuovo con musica e notizie alle 8.45 circa, e si andrà avanti fin verso le 10.24, quando lascerò spazio a un nuovo notiziario popolare network, in questo caso quello delle 10.30, della durata di circa 5 minuti, poi gli ultimi 20 minuti, quindi, perché come sempre vi lascerò qualche minuto prima delle 11, saranno dedicati alla rubrica di concerti, se c'è spazio ancora un attimino di musica. Vediamo se sono arrivate proprio delle notizie all'ultimo momento, direi di no, quindi secondo me possiamo partire anche con la prima parte della mia programmazione musicale, perlomeno per i brani che vi ho preparato nel frattempo. Partiamo con Means in the Slide e poi My Davika, Can I Call You Mean, poi Poltergeist, Baramosco, Tamagotchi, Elastic and Henny, Catwalks in Bodies in Grace e Big Boy in Ghetto Music, poi nel frattempo, anzi scusate, Speaker Boxer con Big Boy fra i componenti in Ghetto Music, e poi nel frattempo vedo di prepararvi tutto il resto, ma partiamo subito con Means.

0: apnea.
1: Hiroshima 26.

8.23 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Big Boy degli Outkast, praticamente l'album degli Outkast Speaker Box. Ci stiamo avvicinando velocemente al momento della rassegna del notiziario popolare Network, in sottofondo Bruce Springsteen, poi pubblicità e poi appunto le 8.30 il notiziario. Con la mia programmazione musicale, che intanto sto continuando a preparare, ci risentiamo intorno alle 8.45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Popolare Network.

Ancora raid ucraini sull'e-commerce russo. Putin ammette danni all'economia. Domani volenterosi saranno a Kiev. All'Ucraina servono intercettori per abbattere i missili russi. Macron promette aiuti, ma l'Europa non ha gli strumenti per cambiare la situazione. L'America cerca di spezzarci per poterci controllare. Il premier canadese Carney annuncia una battaglia contro i dazi di Trump. Nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, però, il Canada parte svantaggiato. Papa Leone al meeting di CL condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti e chiede di dare più valore alle persone che ai confini. Un importante discorso politico che parla dentro e fuori dalla Chiesa. La legge svuota carceri entra in vigore. Sulla carta 10.000 detenuti tossicodipendenti potranno chiedere il trasferimento in strutture specializzate, ma i fondi bastano per appena 500 persone. Schlein è la segretaria più longeva del Partito Democratico. Dopo 3 anni e mezzo alla guida del PD ha battuto il record di Bersani.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Ucraina ha colpito per la seconda notte consecutiva un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon, il principale rivale di Wildberries, la compagnia che da settimane è nel mirino di Kiev. Il raid a Orenburg ha provocato danni, ma non è ancora chiaro se ci siano vittime. I raid russi sull'Ucraina invece hanno provocato almeno 4 morti nelle ultime 24 ore. Ieri il presidente russo Putin ha promesso una dura rappresaglia contro gli attacchi alla logistica russa, ammettendo che Kiev sta infliggendo danni economici al paese. Alla vigilia del vertice della coalizione dei volenterosi, che ci sarà domani nella capitale ucraina, la priorità di Zelensky sono però le difese aeree per riuscire a fermare i missili che Mosca continua a inviare sulle città ucraine. Il presidente francese Macron ieri ha dichiarato: è fondamentale che tutti i paesi che dispongono di tali risorse si uniscano a questo sforzo. L'Europa però può fare ben poco. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
1: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot PAC-3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Siamo in una guerra economica e militare su vasta scala. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian torna a parlare del D-Day economico promesso da Trump e aggiunge: il nemico pensava che l'Iran sarebbe caduto, ma invece è diventato una potenza. Teheran nel frattempo prosegue con le esecuzioni per crimini politici. La magistratura locale ha fatto sapere che questa mattina è stato ucciso un uomo, Majid Adine, accusato di aver cospirato per organizzare manifestazioni contro la magistratura nazionale. Adine era stato arrestato durante le manifestazioni contro il regime di gennaio, che l'Iran descrive come colpo di stato americano-israeliano. Negli ultimi mesi Teheran ha eseguito la pena capitale nei confronti di decine di persone e più di 100 rischiano la stessa sorte. Il premier canadese Mark Carney promette di rispondere ai dazi di Trump con la stessa moneta e ammette che la storica relazione commerciale tra i due paesi è collassata. Quando vieni attaccato sei in guerra e noi siamo stati attaccati, ha dichiarato Carney. Il servizio di Michele Migone.
2: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità di fare accordi con altri paesi. In queste parole c'è la sostanza degli attuali rapporti con gli Stati Uniti. I canadesi cercano di resistere alla guerra commerciale che Trump ha dichiarato ad Ottawa, con l'obiettivo di indebolirla dal punto di vista economico e politico e per renderla sempre più dipendente da Washington. Tra la resa totale e una difficile lotta, Carney ha scelto la seconda via. I nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump sono entrati in vigore. A differenza delle precedenti tariffe, le nuove misure statunitensi colpiscono una gamma più ampia di settori economici e sono molte le piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington.
0: Ora ci spostiamo in Italia. È stato un discorso profondamente politico, quello di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, con un affondo sul falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni. Ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato un programma di impegno sociale e culturale per i cattolici di oggi.
3: Troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé.
0: Un discorso dunque che non ha guardato solo all'esterno, ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, come lo stesso Comunione e Liberazione, a cui Prevost ha chiesto di costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Paolo Naso è politologo e studioso delle religioni.
4: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione, diciamo, della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
0: Domani scadrà il taglio delle accise sul gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato i 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli, in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese, perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ha detto ieri che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extraprofitti. L'entrata in vigore la cosiddetta legge svuota carceri. Sulla carta prevede che i detenuti tossicodipendenti condannati a pene non superiori a 8 anni possano presentare domanda per essere trasferiti in strutture specializzate in cura e riabilitazione. Ma i fondi stanziati bastano a malapena per 500 persone e mancano le strutture necessarie. Ascoltiamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone.
5: Diciamo che questa norma e i numeri con i quali il ministro Nordio l'ha propagandata, ovvero usciranno 10.000 detenuti tossicodipendenti, sono piuttosto campati in aria, nel senso che quei 10.000 sono forse la platea dei possibili beneficiari teorici, diciamo, se non ci fosse attrito nel mondo, cioè quelli che come residui pena vi possono rientrare. Dopodiché dobbiamo considerare uno che la norma pone una serie di paletti e questi paletti verranno valutati caso per caso dal magistrato di sorveglianza. Di questi 10.000 già avremmo una grande scrematura. Dopodiché il ministro Nordio non si è preoccupato di fare una ricognizione delle comunità. Le comunità non hanno assolutamente la disponibilità di quel numero esorbitante di costi, e terzo luogo ha pensato bene di metterci una copertura finanziaria minima, che basta appena, noi abbiamo fatto un po' di conti, basta appena al massimo per 600 persone. Quindi diciamo non sarà sicuramente la soluzione ai problemi che affliggono le carceri.
0: Dopo 3 anni e mezzo alla guida del Partito Democratico, Elly Schlein è diventata la sua segretaria più longeva. Ha battuto il precedente record detenuto da Pierluigi Bersani. Abbiamo chiesto un bilancio della sua segreteria a Gianfranco Pasquino, politologo dell'Università di Bologna, intervistato da Omar Caniello.
6: Ma ha fatto relativamente bene, direi. Il problema non è con la segretaria del Partito Democratico, il problema è il Partito Democratico in quanto tale, il problema è la sinistra, la sua incredibile tendenza a frammentarsi, a litigare, a lasciare, a traspassare da un partitino ad un altro, e non si capisce bene in che modo ricomporre tutto questo. E il suo messaggio fondamentale, il campo largo non è un modo per ricomporre il partito, è un modo per creare un'alleanza. Ma allora io esco, mi faccio il partitino e poi mi alleo con il Partito Democratico. Questo che non va bene.
7: Schlein si trova a gestire soprattutto delle correnti interne. Come se l'è cavata nella gestione, secondo lei, delle varie anime del Partito Democratico?
6: Ma se l'è cavata, credo, abbastanza bene, con un po' di sufficienza, per così dire. Cioè, prende atto che ci sono dissensi e poi non cerca di confrontarsi apertamente con i dissensi, con i dissenzienti, così come i dissenzienti non cercano il confronto aperto. E quindi rimane sempre un alone di ambiguità, anche ad esempio nei rapporti con l'Ucraina. E c'è un'ambiguità di fondo nel partito, e alcuni se ne vanno dicendo che non è abbastanza a favore dell'Ucraina, altri che dovrebbe essere più, addirittura ancora più esplicita nell'appoggiare una cosiddetta pace. Cioè, vedo che non manca, come dire, lo scontro vero tra persone che sanno però che dovrebbero convivere e creare una linea politica, e questo è un elemento secondo me di debolezza.
0: In chiusura, la Francia fa i conti con il cambiamento climatico dopo un'estate tormentata da siccità e ondate di calore. E gli effetti si fanno sentire anche sullo sport nei primi giorni del campionato di calcio maschile, il servizio da Parigi.
8: È l'estate più calda di sempre in Francia, con una canicola quasi costante cominciata a metà maggio e durata per più di 2 mesi fino ad appena qualche giorno fa. Record di temperature, record di durata, record di ettari di foreste e pinete andati in fuoco e record di giorni consecutivi senza pioggia in un gran numero delle 100 province francesi, di cui ancora oggi una settantina sottoposte a misure prefettizie di restrizione d'uso e razionamento dell'acqua potabile. Una siccità che rischia di essere la peggiore della storia del paese, tanto da diventare, per così dire, spettacolare sui campi del campionato di calcio francese che comincia questo weekend. Molte squadre, da Lille a Tolosa, sono state costrette a rimpiazzare d'urgenza il prato dello stadio comunale, reso tanto secco dalla siccità da diventare inagibile. Fino al caso più clamoroso, quello della squadra più forte, più ricca e più prestigiosa, il Paris Saint-Germain, doppio campione d'Europa in carica, costretto ad annullare la prima partita in casa a causa appunto del campo del Parco dei Principi, bruciato dal caldo e non sostituito per tempo. Sconfitta dei campioni e vittoria emblematica della canicola che, al di là del caso tanto mediatico del PSG, per la prima volta rende problematico, quando non impossibile, la ripresa dei campionati in tutte le categorie. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
9: Allora, sono appunto le 8.45, questo è il notiziario Popolare Network, ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente autolibera domenica mattina. Nel frattempo vi ho preparato tutto e quindi partiamo con un'altra sequenza. Partiamo con Up, Bustling Out in Guitar, Trance, e poi veniamo un attimo in Italia con Joe Cassani in Giorno e Notte. Poi ci andremo a sentire Jules in Your Mom e a chiudere questa sequenza Weezer in Hero. Partiamo quindi con Up, Bustle and Out.
10: En pequeña escala, con muchas dificultades, con muchas indecisiones, y se fueron transformando mediante el trabajo diario y el contacto con las masas, empujantes representantes per cui ministro rivoluzionario è oggi della Juventud Cubana.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: .904, in sottofondo sono appena partiti i Garbage, un aggiornamento di notizie, l'Iran che dice fallito il piano USA sul nostro collasso, l'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto, chiudono le strade, negoziano con i governi musulmani affinché non facciano alcun accordo con l'Iran per farlo rendere, ma noi non ci renderemo mai, così il presidente iraniano Pezeshkian. Il nemico afferma di imporre con facilità le sanzioni più schiaccianti e terrificanti e noi ci opponiamo a questa guerra impari. Aggiunto per poi riconoscere il governo iraniano si vergogna dei gravi problemi economici e cerca di ridurre l'inflazione. Ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente al Flip domenica mattina, parte subito un'altra sequenza, parte con The Waterboys in Whole South Hill, poi Jeff Becky e I.O. Silver Lining, Baritone Levy in Prison Hover Rock, Elbow in Amy Day Now, poi Casey and Sunshine Band in uno dei loro più grossi successi, I'm Your Boogeyman, e poi direi che chiudo la sequenza, Overread in The Handsome Machine, ma partiamo con i Waterboys.

9:28 in questo momento, ci siamo appena ascoltati gli Overheard in sottofondo, Kula Shaker, poi la pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo di nuovo sempre con la mia programmazione musicale, più tardi.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: .934 in sottofondo, sono appena partiti Adam and Zenz, siete alle prese come sempre con la programmazione musicale completamente rot libera della domenica mattina qui a Radio Città Fujiko, e parte la sequenza più lunga, quella che vi accompagnerà fino alle 10.24 circa, parte con Urban Species in Musicism, poi veniamo un attimo in Italia dalle nostre parti con Julie Sarkat in Sister Pneumonia. Poi tra le altre ascolteremo l'Edgar Barton Band in Apache Dropout, Mini Log and Cabin, Tessa Nice. Andiamo un po', torniamo in Italia con un po' di qualcosa di leggero, Giovanotti, Muoviti, Muoviti, poi Slow Down, You Get Under My Skin, But I Like It, Psychedelic Farce, Don't Believe, e torniamo in Italia con di Alma Megretta, Napoli, quindi con Water the Garden, e poi ancora Indigo De Souza, You Can Be Mean, e chiudere la sequenza, direi, Bodiga in Myrtle Parade. Ma partiamo con Urban Speeches.

Uncle something. Wow. Drop me.

0: 9.55 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Mini Log and Cab, in sottofondo ci sono gli U2, un aggiornamento di notizie con Trump che sui dazi dice il Canada vuole i privilegi dello Stato, il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo. Lo scrive il presidente USA su Trust dopo l'annuncio canadese di dazi ritorsivi in seguito alla rottura dei negoziati commerciali in vigore da ieri dagli USA al 50% sull'importo dal Canada. Inoltre, aggiunto Trump, per molti anni ha imposto ai nostri bravi agricoltori tariffe esorbitanti. Basta, i dazi canadesi scattano l'8 settembre, ha annunciato il premier Carney, soprattutto su acciaio e prodotti lattiero caseari. Ma ripartiamo subito con la musica, Jovanotti.
1: Oh yeah!

10:22 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Bodega, in sottofondo The Jam, a seguire Lemon Pipers, poi pubblicità e notiziali Popolare Network, e con l'ultima fase della mia programmazione, soprattutto con la rubrica di concerti, ci risentiamo intorno alle 10:35.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. L'ipotesi è che sia stato ucciso, la conferma arriverà però con l'autopsia.
1: Un nuovo naufragio in mare. 14 persone sono morte al largo della Tunisia dopo che la loro imbarcazione è affondata nel tentativo di raggiungere l'Italia. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Jdaria, nel sud-est del paese, e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione. A bordo c'erano 15 persone. L'unico superstite ha raccontato alla radio locale di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di venire soccorso dall'equipaggio di una nave commerciale. Le ricerche in mare sono ancora in corso e la procura tunisina ha aperto un'inchiesta.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere contrario alle elezioni in tempo di guerra. Sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. La dichiarazione arriva alcuni giorni dopo che l'ex ministro della difesa Fedorov, da lui licenziato, ha chiesto che il paese vada al voto. Intanto è salito a 4 il bilancio delle vittime dei raid russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Questa mattina nella zona di Odessa è stato colpito anche un treno passeggeri con a bordo quasi 600 persone. Non si registrano però morti o feriti. Droni di Kiev hanno invece preso di mira un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon. È il secondo attacco consecutivo contro l'azienda dopo settimane di raid sul suo principale rivale, Wildberries.
1: I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma noi non ci arrenderemo mai. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commenta così la nuova fase di guerra commerciale annunciata dagli Stati Uniti, alla vigilia della conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent, che dovrebbe esplicitare in che modo Washington intenda portare Teheran verso un D-Day economico. Il regime iraniano nel frattempo continua a eseguire le condanne a morte dei manifestanti arrestati durante le proteste antigovernative dei primi mesi dell'anno. Questa mattina è stato ucciso un giovane accusato di avere cospirato contro la sicurezza nazionale.
0: Israele colpisce il sud del Libano con raid aerei e colpi di artiglieria. I media libanesi riferiscono che gli attacchi delle forze israeliane avrebbero interessato in particolare le alture di Ali Al-Taher, nella zona di Nabatie.
1: Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo contro Ferragosto i prezzi dei carburanti hanno toccato un nuovo record. Ieri in autostrada il prezzo del gasolio ha toccato infatti 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere e la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidenza di turno irlandese perché la proposta torni sul tavolo dell'Ecofin che si terrà a Dublino a settembre. Lo stesso governo italiano resta però diviso su questo. Fratelli d'Italia è favorevole, mentre il ministro degli esteri Tajani ieri ha detto che Forza Italia è contraria al concetto stesso di extraprofitti.
0: Oggi tempo in prevalenza stabile nel nord Italia con qualche precipitazione sull'arco alpino. Bel tempo al centro con cielo sereno poco nuvoloso, caldo in aumento nel sud. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Sono le 10.33, questo era per l'appunto il notiziario di Popolare Network. Partiamo subito con la rubrica di concerti, partiamo con Bologna, partiamo con il giardino Parker Lennon, dove è ingresso libero per tutte le sere in corso di svolgimento San Donato. Vediamo il programma di alcuni concerti questa settimana, questa sera i Munceli, mercoledì 26 Viscardi, giovedì 27 Hat Who Wears. Poi il 28 c'è l'attesissimo concerto, venerdì 28 l'attesissimo concerto di Omar Suleiman, artista siriano, protagonista della scena techno globale, che sperimenta la possibilità di rileggere la dabka, musica tradizionale del Medio Oriente, in versione digitale. Dopo aver cantato per anni in matrimonio nel suo paese, le sue canzoni hanno conquistato le piste da ballo planetario e tanti festival, hanno attirato l'attenzione della superstar Bjork, che gli ha affidato una serie di remix, in mezzo anche a disavventure personali come l'arresto in una cittadina turca al confine con la Siria, con l'accusa di far parte del PKK Kurdo. Nel 2013 si è esibito in occasione della cerimonia per la consegna del premio Nobel per la pace a Oslo. E sempre al giardino Parker Lennon, invece sabato 29 abbiamo in Spagna Circo Este. Veniamo a un'altra manifestazione ingresso libero, stiamo parlando di Blues a Baluz che si svolge ai giardini Penassi. Questo sarà il secondo fine settimana, appunto venerdì 28 agosto abbiamo Carlo and the Flat Tires che rievocano le atmosfere di cosiddetti Jack Joint, e seguirà il trio di Alessandro Gonfiantini che ha portato la sua musica in alcuni tra i più importanti festival internazionali, di iniziare da Pistoia Blues. E sabato 29 invece le serate iniziano alle 20:30, me l'ho dimenticato di dire. Sabato 29 abbiamo Armonica Dance e Bruno Brischix e Black Cat e Dirty Blues. Questa settimana riapre il Bravo Caffè di Via Mascarella, venerdì 28 Leo Meconi and Load e sabato 29 Valentina Materossi Quartet in viaggio con me tra blues e pop. Sabato 29 invece in piazza Aldrovandi, ingresso libero, abbiamo la rassegna Aldrovandi Tanta Roba con il pop acustico di Wally.

Veniamo al resto della provincia. Muovendosi tra jazz, blues e songwriting, il duo composto da Luigi Isatti, voce, concertino, ukulele, Marco Bovi, chitarra, offre al pubblico un concerto intimo ed emozionante, dal suono inconfondibile anche grazie a una particolare combinazione degli strumenti, agli arrangiamenti originali e allo stile assolutamente personale. Entrambi i musicisti hanno all'attivo la pubblicazione di diversi album, tra cui tre come duo e collaborazioni con numerosi artisti nazionali e internazionali. E saranno, Luisetti e Marco Bovi, saranno oggi al Valgattara di Monghidoro nell'ambito della festa di San Bartolomeo. In sottofondo ci stiamo ascoltando i Deep Purple. Venerdì 28 e sabato 29 al Parco Storico di Montesole di Marzabotto per la rassegna Crinali, ma anche per il Festival Loop, abbiamo i CSI già tutto esaurito. Ancora venerdì 28 in località Santa Maria in Steado, Danzola Emilia, abbiamo i Gerontocrazia in Sclerotici in Rock.

Passiamo al resto della regione, partiamo da Rimini, da Riminese. Oggi al Teatro Galli di Rimini, Giovanni Caccamo e Sicily Symphony Orchestra in L'Alba dentro l'Imbrunire, un tributo a Franco Battiato. Sempre oggi invece alla zona piscine fiera di Rimini abbiamo Blues for Blues e Lou Marini, che è un ex componente dei Blues Brothers, il saxista dei Blues Brothers. La giornata si chiama L'amore che muore, il sole e le altre stelle, ingresso libero.

leggiamo da Amalia Picella, Andamento lento, inciso nel 1988, la sua canzone Manifesto. Già 20 anni prima Tullio d'Episcopi era lo scugnizzo napoletano della Riviera Romagnola, radunava folle di curiosi fuori dentro i locali in cui suonava. Stasera alle 21 torna nella sua Romagna per un omaggio all'amico Giulio Capiozzo, il Giugiu Memorial, in piazza Spose dei Marinai a Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena.

Nel frattempo, in sottofondo, naturalmente siamo passati ai Clash. Leggiamo invece da Carlotta Benini: riavvolgere il naso di 10 anni fino a quel punto in cui è cambiato tutto, per scoprire che quelle canzoni hanno ancora molto da dire. È con questo spirito che Motta torna a Cesena lunedì sera, cioè domani sera, per Quarto Lato Festival, una rassegna che il cantautore pisano, oggi trapiantato a Roma, ha visto nascere, essendo stato ospite della prima edizione nel 2021. Sul palco della Rocca Malatestiana porta il concerto dedicato al decennale della fine dei 20 anni, l'album del debutto solista che nel 2016 gli valse la targa Tenco come miglior opera prima. Lo suonerà integralmente accompagnato da un gruppo d'eccezione formato da Roberta Samarelli, ex Verdena, al basso, Giorgio Maria Condemi alla chitarra, Francesco Chimenti alle tastiere, violoncelli, Cesare Petulicchio alla batteria. Ma Cesena, riavvolgere il nastro, significa andare ancora più indietro, perché il legame di Motta con la città fonda le radici nella seconda metà degli anni 2000, quando suonava con i Criminal Jokers, il gruppo degli esordi. E poi oggi invece cambiamo provincia, Comacchio, provincia di Ferrara. C'è una sorta di anteprima del Ferrara Busker Festival, ingresso libero. Dagli Alex and the Waves a Silvia Zaniboni, Agnese Valle e Varun, il programma attraversa pop rock e cantautorato, affiancando la musica popolare legata alla ricerca sonora e alla sperimentazione. Spazio quindi a Diplomatico, il collettivo Ninconanco, Porca Pizza, K2, Trabilis, featuring Kia e Gabriele Pollina, Ant Pan, fino ai Disney Cafè, che rileggono in chiave jazz i grandi classici Disney, e alle Gatte, formazione tutta al femminile dedicata allo swing. Completano il programma Tioli Smog, Wanda Circus, Surfing Clarity, Whiskey Rockers, Mavin Fly Jazz Band, Acero, Strawman, Selling e TPR Doppio Gioco. Restiamo sempre a Comacchio, appunto in provincia di Ferrara, perché in piazza Tre Ponti c'è, nell'ambito dell'Emilia Romagna Festival Classico e Contemporaneo, ci sono anche dei concerti. Per la precisione, giovedì 27 abbiamo il jazz pop italiano di Simona Molinari, idem per sabato 29 con il jazz pop italiano di Rafael Gualassi. Per i concerti è tutto, sono le 10.41, quindi c'è spazio ancora per un attimino di musica, poi l'appuntamento sarà per domenica prossima a partire dalle 8. Direi che, se va come deve andare, faccio in tempo a mandarvi tre brani, cioè Tina Turner in un hot mix dei Pet Shop Boys, il brano Hot For You Baby, poi ci sentiremo Be Thankful e poi chiuderemo con i Calibro 35 dalla colonna sonora di Blank, ci ascoltiamo Happy Bee Lullaby, ma partiamo con Tina Turner, le prese con i Pet Shop Boys.

E allora, questi erano appunto i Calibro 35 con cui chiudevo la mia programmazione per oggi. Vi lascio solo con un'ultima notizia: Zelensky che dice no al voto ora sarebbe tsunami, l'avete già sentito anche notiziario popolare network, contrario alle elezioni in tempo di guerra, perché spaccherebbero l'Ucraina, sarebbe uno tsunami. Così il presidente ucraino Zelensky, dopo l'appello del suo ex ministro della difesa Fedorov a organizzare un voto troppo pericoloso per l'Ucraina, ha detto Zelensky, credo che una guerra come questa le elezioni in totale rappresentino un rischio enorme. Domani il summit dei volonterosi, Mosca si dice pronta per colloqui con Kiev basati sulla situazione sul terreno, non sulle proposte esotiche. E con questo vi lascio ai Damned in sottofondo, l'appuntamento per domenica prossima alle 8.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Non mi dégueule pas vraiment.
1: Si, si.

0: Je suis trop bourrée pour buzzer.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio di venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. L'unico superstite racconta di essere rimasto in acqua per 2 giorni. La presenza della barca in difficoltà era stata segnalata alle autorità, non è stato fatto niente, denuncia Sea-Watch ai nostri microfoni. Sull'omissione di soccorso in mare e le decisioni prese in tema di migrazione, anche l'intervento del Papa ieri al meeting DCL. Un importante discorso politico che condanna le guerre e i rapporti di potere ingiusti. Alla vigilia dell'incontro dei volenterosi a Kiev, Zelensky chiede 300 missili Patriot entro l'inverno. Francia e Germania promettono aiuto, ma solo gli Stati Uniti hanno a disposizione gli intercettori. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. I prezzi dei carburanti toccano un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo supera i 2,2 euro al litro e intanto in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.

0: Sono le 13:01, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. Erano 14. Lo ha denunciato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La nave era partita da Gdaria nel sud-est del paese e sarebbe affondata dopo 5 ore di navigazione nel tentativo di raggiungere l'Italia. L'unico superstite ha raccontato di essere rimasto in mare per quasi 48 ore prima di essere soccorso da una nave commerciale. A settembre, intanto, all'incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, il ministro dell'interno Piantedosi è pronto a proporre una nuova stretta sulle ONG che salvano migranti in mare. Sembra che Roma chiederà a Berlino di considerare le persone soccorse dalle ONG tedesche come di propria competenza, a compensazione dei rimpatri dei dublinanti in Italia, cioè di coloro per i quali il nostro è stato il paese di primo ingresso, ma che poi si sono spostati in altri stati che la Germania ha annunciato di voler rimandare in Italia. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmfon che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: E proprio i migranti sono stati al centro del discorso di Papa Leone XIV a Rimini. Al meeting di Comunione e Liberazione, Prevost ha condannato le guerre in corso, ha lanciato un appello contro le logiche del profitto e i rapporti di potere ingiusti ed è tornato sul tema dell'immigrazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha detto il pontefice in un discorso profondamente politico. Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano.
2: Sulla paura che in un certo modo la quiete ontologica del motto di questo incontro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, muove questo indicativo dove in questo mondo, in questo momento non troviamo tanto l'amore, il timore che questo spirito prevalesse su quello più critico, direi che è ampiamente superato. A me pare che questo Papa abbia detto alcune cose importanti, prima sulla guerra, la pace, il disarmo, includendo le tecnologie dannose per l'umanità, il falso realismo che ha contrapposto al realismo, dice, della misericordia, ma diciamo al di là di questa espressione il realismo vero è quello del rendersi conto dell'enormità di dolore, sofferenza, disvalori in gioco nell'attuale politica mondiale. L'altro punto è quello dei migranti, rendersi conto anche qui che siamo noi i responsabili. Riprende un po' il discorso di Lampedusa, ci sono decisioni prese o decisioni omesse che sono responsabili di ciò che succede nei mari e alle porte d'Europa, delle morti eccetera. E poi credo che ci sia stato anche un appello interno all'idea che spesso, più che ascoltare la parola dello spirito, del divino, di ciò che ci induce a migliorare questo mondo, si sono ascoltate all'interno stesso di certe organizzazioni, fra cui probabilmente quella che l'ha invitato, le voci proprio del mondo e gli interessi del mondo.
0: Un 32enne è stato ritrovato morto nel bagagliaio di un'auto vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, la baraccopoli dei braccianti agricoli pugliesi dove viveva. Si chiamava Saddam Hussein, di cittadinanza pakistana, e risultava scomparso dal 4 agosto scorso. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Le indagini sulla sua morte sono al momento in corso. La procura indaga per omicidio, la conferma sulle cause del decesso arriverà però solo con l'autopsia. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che l'esercito ha colpito un lanciamissili russo Iskander, situato vicino alla linea del confine. Prendere di mira le postazioni da cui partono gli attacchi balistici è una strategia, ha spiegato, per limitare questi raid in un momento in cui Kiev non può abbattere i missili per carenza di intercettori. Proprio i deficit delle difese aeree saranno al centro dell'incontro della coalizione dei volenterosi previsto per domani nella capitale. Zelensky parla di trattative fruttuose con Francia e Germania e dichiara di star cercando 300 missili Patriot per affrontare l'inverno. Una richiesta che però può essere esaudita solo dagli Stati Uniti. Ascoltiamo Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di difesa.
3: Purtroppo in questo momento nessun paese europeo dispone di un sistema antimissile operativo, cioè il problema fondamentale degli ucraini oggi è trovare uno scudo che fermi i missili balistici russi. In questo momento in Europa c'è un solo sistema che è appena diventato operativo, che è il famoso SAMPT franco-tedesco. Macron nella precedente riunione dei volenterosi ha detto che si voleva fornire in tempi molto rapidi la nuova versione di queste batterie missilistiche per aumentare la protezione contro gli attacchi dei missili balistici. In realtà il vero problema sarebbe riuscire a convincere gli Stati Uniti a dare i loro missili Patriot PAC-3, che sono gli unici in questo momento che garantiscono un risultato e che però gli Stati Uniti ritengono prioritario per se stessi rifornire i loro arsenali dopo l'enorme numero utilizzato nella guerra del Golfo, e quindi attualmente non ne stanno cedendo neanche un esemplare.
0: Il presidente ucraino Zelensky deve affrontare anche l'opposizione interna. Andare al voto durante la guerra sarebbe uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha dichiarato, rispondendo alla richiesta di elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa Fedorov, licenziato a luglio. Fedorov, in un'intervista pubblicata questa mattina dalla BBC, ha rincarato la dose e ha detto che Zelensky deve rispondere a delle domande sulla corruzione tra i suoi collaboratori, senza però accusarlo direttamente. Ora ci spostiamo in Francia. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, in occasione della chiusura della scuola estiva del partito, ha lanciato il proprio programma per le elezioni presidenziali del 2027, che sarà all'insegna dell'ecologia. Il servizio da Parigi.
4: Secondo grande comizio della campagna presidenziale di Jean-Luc Mélenchon davanti a 10.000 persone a Valence, nel sud-est del paese. A 7 mesi dall'elezione, in una Francia ancora provata e scossa dall'estate più calda della sua storia contemporanea, tra canicola cronica, mega incendi e siccità senza precedenti, il leader storico e indiscusso della gauche radicale e per ora largamente favorito nei sondaggi a sinistra ha pronunciato un discorso programma che potremmo definire di protezione civile, nel senso più completo, pertinente e in definitiva politico del termine. Già precoce profeta della pianificazione ambientale, attrezzo indispensabile di adattamento al cambiamento climatico, Mélenchon parte da un presupposto lucido e inequivocabile. La crisi ecologica, ha detto, ha una sola soluzione, la solidarietà popolare. Sorta di rivisitazione o aggiornamento ambientalista dei precetti socialisti della tradizione operaia, che immediatamente tradotto in proposta concreta dalla Guardia Regionale della Protezione Civile, nuovo servizio nazionale obbligatorio per coscrizione per i giovani francesi, non più militare appunto, ma dell'ambiente. Detta altrimenti, nella storia della gauche, dopo la Guardia Repubblicana, la Guardia Rossa, ora potremmo dire la Guardia Verde, organizzata sulla base di ecoregioni, disegnata a partire dai bacini fluviali, perché, spiega sempre Mélenchon, l'acqua è la materia prima di ogni ecosistema. E se la sanità pubblica è ormai anche sanità ambientale per il leader della sinistra radicale, allora dopo lo Stato repubblicano e dopo lo Stato sociale, ora l'urgenza è quella dello stato ecologico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il Canada vuole i vantaggi di uno stato degli Stati Uniti senza esserlo. Basta. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo attacco a Ottawa sul suo social Truth. Da ieri sono in vigore dazi del 50% sui prodotti canadesi, che il premier Mark Carney ha descritto come una guerra commerciale. Il servizio di Michele Migone.
5: Mark Carney ha spiegato in una conferenza stampa perché ha ordinato al suo ministro del commercio di abbandonare le trattative con l'amministrazione Trump. Volevano colpire la nostra sovranità, ha detto, la nostra possibilità.

0: piccole imprese che probabilmente non saranno in grado di resistere alle perdite significative a cui vanno incontro. Dopo aver promesso finanziamenti per aiutare i settori colpiti, Mark Carney ha annunciato la ritorsione, tariffe equivalenti sui prodotti USA, ma queste tariffe non saranno in grado di infliggere danni economici significativi agli Stati Uniti. C'è un modo però con cui il Canada può fare male: mettere tariffe sul gas, petrolio ed elettricità che esporta oltre confine. Doug Ford, il premier dell'Ontario, ha esortato Carney a valutare se usarle come armi commerciali. In un primo momento il primo ministro canadese aveva negato la possibilità, ma nella conferenza stampa, dopo aver sottolineato la dipendenza energetica degli Stati Uniti dal Canada, ha aggiunto: «Non credo che loro vogliano che smettiamo di esportare questi prodotti. Una minaccia. Per resistere, ora Carney sembra essere disposto ad aumentare il volume di fuoco contro Washington».
1: A pochi giorni dalla mossa di Luigi Lovaglio, amministratore delegato di MPS, che ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, si attende la risposta di Intesa San Paolo. Intesa sta preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo della borsa. Secondo Alessandro Messina, responsabile finanza di avanzi, sostenibilità per azioni, qualunque cosa accada, ciò creerà un nuovo polo e dunque un'ulteriore concentrazione nel settore bancario.
2: Cosa succede chiunque vinca? E purtroppo la risposta non è positiva. Comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione, un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e del credito. Consideriamo che nel 2014 in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i tre quarti. Meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione tra gli altri settori limitrofi che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. Forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, dovrebbe poter significare forza e stabilità. Però, allo stesso tempo, abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio.
1: Il neonominato capo di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, già indagato per la strage di Brandizzo nel 2023, in cui morirono 5 lavoratori, è stato iscritto dalla Procura di Ivrea nel registro degli indagati nell'ambito di una nuova inchiesta sulla sicurezza nei cantieri ferroviari. Il fascicolo ipotizza che lui e altri 11 funzionari dirigenti non abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorare la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia. Domani scadrà il taglio delle accise per il gasolio e nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto i prezzi di carburanti hanno toccato un nuovo record. Oggi in autostrada il prezzo del gasolio ha superato i 2,2 euro al litro, quello della benzina i 2,08. Per calmierarli in Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere. È la richiesta di 6 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possono contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
1: È mancato ieri a Milano Giorgio Ferraresi. docente di urbanistica al Politecnico.

0: tecnico o figura di rilievo per le battaglie portate avanti in tanti ambiti, dalle lotte per la casa con l'Unione Inquilini ai diritti dei contadini di Senterra. Ferraresi era stato tra i fondatori della Società dei Territorialisti, oltre che il padre del Parco Agricolo Sud di Milano. Era un affezionato ascoltatore di Radio Popolare. Alla moglie Nicoletta Gandus le nostre più affettuose condoglianze. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, redazione Virginia Platini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Yeah.

on Wave 24 Minutes Party People DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima.

0: Yes, at least once or twice.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Bevi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

addirittura inconciliabile. Infatti questo sviluppo, non parlo del sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è difficile definire quale sia oggi il potere reale.

0: Conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi, provo ora. No, non ti riconosco, sto facendo.

cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: qual è il folk qua.
1: Lui aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vedi la bomba magica.
8: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e vi porto con me dalle mie parti a Venezia. E lo faccio di nuovo perché chi ci ha seguito anche domenica scorsa lo saprà. Siamo state a Venezia per incontrare Giulia Ribaudo e Federica Valerio, volontarie dell'associazione Closer, che lavora all'interno del carcere della Giudecca, uno dei tre carceri femminili in tutta Italia. Lascio quindi a loro la parola per la seconda parte dell'intervista.
2: Il carcere femminile di Venezia è prettamente femminile, cioè non è una sezione di un carcere maschile, è tutto l'istituto femminile.
3: È uno dei tre.
2: Ed è uno dei tre in tutta Italia. In più c'ha delle ulteriori specificità. È dentro un'isola, quindi è a Venezia e dentro un'isola di Venezia che è la Giudecca. E poi ha un'ulteriore specificità. È all'interno di una struttura che era un ex convento. E un convento che in realtà ospitava storicamente le cattive ragazze di Venezia, cioè quelle che erano appunto diciamo diventate giovani madri oppure prostitute, erano quelle a cui la condotta doveva essere in qualche modo rimessa in bolla. E quindi l'istituto, nel momento in cui è diventato effettivamente sotto il Ministero della Giustizia con la polizia penitenziaria eccetera, ha in qualche modo assorbito una serie di valori che esistevano già all'interno dell'istituto. Dico valori perché nonostante potremmo metterli in discussione in quanto valori di stampo cattolico, no? Perché era comunque un convento e c'era un'idea, no? Di redenzione delle donne cattive, però in realtà per come le amministrazioni avevano interpretato appunto alcune abitudini che c'erano all'interno, sono diventati effettivamente dei valori per le donne ristrette ma anche per la città stessa, ovvero è stato mantenuto la necessità di dover lavorare all'interno e un lavoro che dovesse essere diciamo il punto di incontro anche con la società esterna, quindi per esempio l'orto che c'è all'interno del carcere femminile è un orto che permette alle donne di lavorare e di imparare anche insomma, un mestiere, però allo stesso tempo è un orto che mette a disposizione quello che produce anche per l'esterno, no? Quindi in qualche modo questo è stato un qualcosa di positivo e che ha contraddistinto l'istituto. Un altro diciamo valore che è stato mantenuto all'interno è stato come vedere l'istituto come una sorta di comunità in qualche modo, che doveva in qualche modo autosostenersi, no? E sempre la prima amministrazione hanno sfruttato un po' questa concezione, per cui anche la vita delle donne era condizionata anche da delle decisioni che erano prese insieme, per esempio in una comunità che era bilanciata tra detenute ma anche detenenti, con l'idea che si era insieme a vivere quello spazio. E questa cosa è stata in qualche modo messa in atto per tanti anni dentro alla Giudecca. E quando noi siamo entrati nel 2016 questa cosa era evidente, tra l'altro un elemento anche importante perché queste pratiche fossero effettivamente state sviluppate nel tempo, anche il fatto che dentro in Giudecca passavano delle donne che avevano delle pene anche lunghe, quindi anche con una cultura media un pochino più sviluppata, diciamo, e soprattutto sono passate anche delle detenute politiche, quindi il valore dell'assemblea lo percepivano come effettivamente anche una forma di diritto, no? E di momento necessario affinché ci fosse uno sviluppo anche di responsabilità delle donne. E purtroppo, secondo me, non a causa soltanto delle amministrazioni che si sono poi susseguite, sicuramente c'è un cambio direzionale, eccetera, però anche un cambio di popolazione detenuta, che credo si veda in Giudecca, ma che possiamo in qualche modo anche rivedere a livello nazionale. Cioè, in carcere entrano anche persone che purtroppo anche il loro percorso, diciamo, legato all'illegalità è dovuto da un contesto culturale molto basso, e quindi anche tutti questi momenti anche di valore, come il lavoro, come il momento di assemblea, eccetera, eccetera, come dire, hanno fatto fatica a prendere poi piede in una comunità che effettivamente non era neanche troppo pronta. E questo, tra l'altro, rispecchia, credo, ancora una volta quello che accade fuori, cioè la dimensione collettiva non è sentita fuori, e è lampante che non si senta neanche all'interno, e i problemi sono delle singole persone, non sono più condivise, ed è un gran peccato, perché appunto questa premessa era per dire che la dimensione del carcere della Giudecca è una dimensione piccola, ristretta, su cui tutte queste pratiche potevano effettivamente produrre un qualcosa di positivo, nonostante essere sempre inserite nel contesto carcere, eccetera, e perché si tratta di una novantina di donne, la capienza massima è 111-112, quindi è veramente una piccola comunità di un villaggio potenzialmente, ecco. E in questo momento la detenzione femminile, che cioè le donne in detenzione che incontriamo sono, cioè, mi permetto di dire, veramente delle povere donne, cioè, che hanno avuto effettivamente meno opportunità di noi, a partire dall'accesso alla scuola, e non si tratta soltanto di, per esempio, straniere o immigrate, ma anche di donne che semplicemente sono nate e cresciute in contesti familiari molto... molto poveri, inteso di non economico anche sicuramente, ma in cui appunto il valore di studiare non esiste, purtroppo la popolazione è composta da un sacco di tossicodipendenti, molto molto giovani, cioè rispetto anche a quando siamo entrati nel 2016, le ragazze sono veramente molto molto giovani, e anche là che fanno fatica anche a interpretare anche quali sono i loro diritti, no? In qualche modo, che hanno forse per la prima volta in carcere l'accesso a determinati servizi, tra l'altro. Quindi io sinceramente, per descrivere le donne che incontro e che cosa incontriamo dentro in carcere, io vedo una grande forma di svantaggio rispetto a quello che io ho visto in tutta la mia vita, e non voglio portare un discorso pietistico assolutamente, però è un dato di fatto che c'è una grandissima carenza di opportunità, e purtroppo non è il caso della Giudecca totalmente, è una carenza di opportunità che tante volte anche dentro gli istituti poi si ripercuote, no? Quindi è semplicemente un continuare a non avere opportunità abbastanza sufficienti per poter capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché si tratta davvero di tante volte avere un'ignoranza tale per non avere la consapevolezza che c'è una causa e un effetto sulle cose. Uno dei sogni che avevo avuto all'inizio di Closer era fare un corso di logica, per esempio, perché sembra veramente che l'intersecazione tra persone non sia, come dire, vista come effettivamente un insieme che può creare e generare ulteriore disagio, per esempio.
3: Prima dicevamo che appunto la detenzione femminile in Italia, ma è così, è una tendenza abbastanza omogenea anche nel resto del mondo, è piccola nei numeri, no? e quindi essendo piccola nei numeri dovrebbe essere più facilmente gestibile. Il paradosso è che la maggior parte dei problemi e delle, mi viene da dire, disfunzioni sistematiche sono proprio dovute a questa scarsità numerica. E già il fatto, appunto, come diceva Giulia, che le carceri interamente femminili siano solo 3, erano 4, insomma, e che la maggior parte siano sezioni in carceri maschili, che sono molto spesso anche sezioni molto piccole, cioè che possono ospitare 100 donne, ma anche 4. E anche questa differenza numerica ovviamente si traduce in una differenza anche poi nel trattamento all'interno dell'istituto. Ovviamente non siamo per lo spostamento o per la costruzione di nuove carceri. Il principio di territorialità della pena è fondamentale, per cui non è quello che diciamo stiamo sostenendo. Quello che però diciamo rispetto a questo è che, preso atto della situazione di profondo sovraffollamento e abbandono istituzionale che caratterizza le carceri in generale in questo paese, quindi sia maschili, soprattutto maschili, e anche quelle femminili, c'è una particolarità nella detenzione femminile che è quella che è stata anche approfondita per esempio da Susanna Ronconi rispetto al concetto di doppia pena.

0: esistono degli istituti, gli ICAM, che prevedono la possibilità di ospitare detenute madri con figli, è una profonda differenza rispetto al maschile, e con questo non è assolutamente proprio il nostro obiettivo né intenzione quello di delegittimare l'importanza anche della paternità, e, cioè non è un discorso che funziona per esclusione, diciamo, delle istanze e delle problematiche più specifiche magari della detenzione maschile, ma come appunto, per fare sempre il parallelismo col fuori, come fuori viviamo in una situazione di profonda disparità. Questo non può non riflettersi dentro, soprattutto in un'istituzione totale che è pensata per gli uomini. Quindi mi viene da dire che non, è quasi inevitabile che ci siano delle differenze anche proprio nella modalità di gestione anche della pena in qualche modo, oltre al fatto che mi ricollego a quello che stava dicendo poco fa Giulia, una cosa che si capisce proprio entrando sono i background anche che caratterizzano la maggior parte delle donne detenute, che sono molto simili al maschile per certi versi, ma al maschile manca tutta quella componente di vittimizzazione. Quindi tantissime donne, anche donne che abbiamo conosciuto, che conosciamo quotidianamente in Giudecca, sono donne che hanno vissuto nella loro vita esperienze di violenza, di genere, violenza domestica, anche molto, molto importanti, e addirittura in tanti casi l'azione criminale, diciamo, è una forma di emancipazione rispetto a quelle di dinamiche di violenza. Con questo ovviamente non è che si vuole togliere responsabilità, non è una scusa, non so se mi spiego, però non può non essere tenuta in considerazione. Non lo dico io, non lo dice Giulia, lo dice la Carta di Bangkok, per cui, insomma, ci sono proprio delle situazioni che saltano all'occhio e che personalmente, ma ne abbiamo parlato in diverse occasioni, a me hanno fatto molto riflettere, cioè di come si è arrivate anche a, per esempio, percepire il carcere in tante situazioni come uno spazio di libertà, perché una relazione abusante può essere, diciamo, tanto privativa quanto una prigione. Allo stesso tempo c'è sempre un altro paradosso, e cioè che il funzionamento della violenza di genere non è così diverso da come funziona il carcere, proprio perché l'impronta è profondamente patriarcale.
1: Certo. Parlando invece delle realtà che, come la vostra, realtà che fanno parte del terzo settore, che quindi in qualche modo vanno a colmare un vuoto di un sistema. Posto che la dimensione del ruolo di un volontario ha comunque un alto valore sociale, etico, morale, quali sono in realtà i limiti?
2: È una domanda veramente complessa e tra l'altro personalmente detesto il termine volontariato, mi piace molto di più chiamarlo impegno, e anche per un retaggio che io sento che la parola ha cattolico dietro. E io sempre per l'incontro che ho fatto con Federica, con altre persone, ho finalmente maturato l'idea che entrare in carcere e fare quello che facciamo è un'attività di attivista di fatto, ma io per 6-7 anni non ho mai pensato di attribuirmi questo termine, per esempio, ma in realtà secondo me era abbastanza calzante, tra l'altro, quindi sì, il termine volontariato è molto ampio e raggruppa, secondo me, davvero un ventaglio di persone che si occupano di determinate attività che è molto molto ampio. E uno dei limiti, secondo me, del volontariato è anche che parte da una necessità tante volte personale. E questo, secondo me, va anche a incidere sulla qualità delle attività che vengono offerte. Credo che non sia il caso di Closer, cioè Closer comunque, cioè, è nata appunto da già una consapevolezza di quello che era.

0: il carcere, quello che il carcere aveva bisogno, anche il fatto stesso di entrarci, no? Però è un limite che si può correre, no? E anche capire a un certo punto come domandarsi del perché lo fai, no? E quindi anche questo aspetto della dimensione soggettiva che c'è intorno al volontariato è un problema, secondo me. Poi secondo me è anche un limite far capire, per esempio, alle persone detenute che il tempo che tu dedichi là dentro è un tempo che tu regali di fatto, e anche per le persone detenute, per esempio, tante volte è un qualcosa di assurdo. Cioè, che a me è capitato diverse volte che nelle giornate belle come quella di oggi, ma a giugno, a luglio, mi chiedessero: ma perché sei qua sabato e non in spiaggia, per esempio? Ed è una domanda che probabilmente mi pongo anche io, cioè, nel senso, a un certo punto diventa appunto una sorta di missione quella di continuare ad andare, no? Secondo me crea anche una dimensione di, anche questa volta secondo me, di potere, perché la persona detenuta sa che in qualche modo tu vai per lei, quindi non crea una dimensione di parità, e questo a me mette in seria difficoltà ogni volta che entro in carcere, perché non mi sento mai alla pari, di fatto. Anche per una dimensione appunto di gratuità di quello che è il mio tempo e un tempo che trovo gratuito da parte loro, no? Quindi c'è un qualcosa che dovrebbe essere anche in questo caso sgretolato. Poi è ovvio che è l'unica forma per continuare a farlo, la dimensione per esempio di non continuare cioè, a non dare continuità alle attività è un problema laddove per esempio le attività potrebbero avere dei costi impegnativi. Noi abbiamo sempre avuto la fortuna di insomma, fare delle attività che prevedono banalmente il rimborso del treno e dell'alloggio delle persone che invitiamo, quindi è un qualcosa che riusciamo a raccogliere anche banalmente dalle donazioni che ci arrivano, però è anche quello che non ci ha mai concesso di fare qualcosa di molto più strutturato, per esempio, o di richiedere, per esempio, al carcere, come si diceva prima fuori campo, di uno spazio apposito per le nostre attività. Quindi credo che dovrebbe essere fatta più cultura anche da parte del mondo proprio dei detenuti, delle persone detenute, di insomma, capire che tutto quello che viene dato non è dato dall'istituzione, per esempio, perché per esempio una ragazza che adesso è uscita dal carcere, quando dice il carcere mi ha dato tanto, sì, grazie, mi ha dato tanto, ma perché siamo noi che siamo entrati, certo è stata l'istituzione che ci ha dato la possibilità di entrare, però cioè, il legame che abbiamo creato assieme a te è un legame che abbiamo costruito tra di noi, e se l'istituzione avesse voluto, avrebbe potuto benissimo decidere di interrompere quel legame che stavamo creando, per esempio. E quindi sì, c'è un qualcosa che dovrebbe essere rimesso in discussione, ecco, a partire dal fatto che non tutte le associazioni appunto entrano con lo stesso obiettivo. C'è chi entra per far del bene, c'è chi entra invece perché vuole cambiare delle cose. Nel nostro caso è il secondo punto, cioè noi dichiariamo ogni volta che entriamo dentro in carcere alle donne dicendo: noi vorremmo non entrare più qua dentro e non incontrarvi più, perché speriamo in un giorno bellissimo in cui entriamo in carcere e non c'è più nessuno, no? E quello sarebbe la cosa migliore. Quindi non abbiamo bisogno di quella dimensione per sentirci anche utili, cosa che secondo me caratterizza il mondo del volontariato tante volte. E si torna al perché si fa e alla dimensione soggettiva, che secondo me è il principale problema.
1: Non bisogna perdere l'aspetto anche di rivendicazione, per esempio, di un maggiore investimento di fondi che è assolutamente insufficiente per coprire determinate attività e per soprattutto garantirle a un maggior numero di persone possibile, perché sennò si ritrovano a fare tantissime attività sempre le solite persone, cioè anche questo è un fenomeno purtroppo, perché comunque funziona tutto sulla dinamica molto premiale e anche quello è sbagliato.
2: Per arrivare a conclusione, Closer ormai ha 10 anni, quindi come è cambiato sia il rapporto con l'istituzione sia anche la realtà stessa nell'arco di questi 10 anni e quindi a che orizzonte adesso guardate?
0: Closer in realtà non è cambiata così tanto, ok? Dentro in carcere ha continuato a fare quello che faceva dall'inizio e l'identità di Closer secondo me si è rafforzata nel tempo proprio anche perché ci siamo sempre concentrati a fare la stessa cosa, cioè abbiamo voluto fare in modo che noi fossimo quelli che fanno quel genere di attività. Il fatto che siamo arrivati a compiere 10 anni facendo sempre le stesse cose è anche perché i tempi del carcere ci consentono sempre, cioè ci vedono sempre in una dimensione temporale molto molto più dilatata, quindi 3 anni sono passati molto velocemente all'inizio, no? A un certo punto Closer, attraverso principalmente me, ha preso anche una dimensione un po' più pubblica, esterna. Andando a affrontare delle tematiche che potevano avere un riverbero più esterno che verso l'interno. Per esempio, abbiamo fatto, non so, abbiamo iniziato la prima presentazione pubblica che abbiamo fatto è stata su il libro Eroina di Vanessa Roghi, partendo dal fatto che Vanessa aveva incontrato una delle donne che cita nel libro, tossicodipendenti, le aveva incontrate durante un nostro incontro, quindi avevamo in qualche modo messo al centro la tematica della tossicodipendenza come qualcosa che è fluido fra dentro e fuori di fatto. E da là in poi abbiamo, come dire, pensato che ci fossero, che fosse necessario creare delle occasioni esterne di discussione. E quindi questo forse è il primo cambiamento. Poi Closer appunto con Piombi ha anche avuto, secondo me, un rafforzamento di quello della sua autorevolezza in qualche modo, non soltanto per quello che faceva, ma anche per quello che portava avanti come idee. E è cambiata per le persone che sono passate dentro l'associazione, sia come detenute che per fortuna ce ne sono soltanto due che diciamo ci possono riconoscere adesso dentro, che erano entrate proprio nei primi anni in cui stavamo iniziando a fare le attività, ma anche di persone fuori, cioè, siamo partite ad essere un gruppo principalmente di uomini con me e oggi siamo tutte donne invece, quindi anche su questo c'è stato un cambiamento. La prospettiva futura è sicuramente rafforzare Closer da un punto di vista economico affinché appunto le attività possano sostenersi e sinceramente io vorrei che entro, non so, 2 o 3 anni ci potesse essere anche in qualche modo un riconoscimento anche economico a chi fa, cioè a chi fa parte dell'associazione, quindi che in certo senso ci possono essere le attività che vengono effettivamente riconosciute come un lavoro di qualcuno di noi. E se non siamo noi, almeno non so, qualcosa che potremmo fare per le detenute, per esempio, che quindi possono essere loro retribuite da noi in qualche modo. Però per me è stato fondamentale creare un'identità forte di Closer, che secondo me viene percepita anche attraverso i social, per esempio. Cioè, anche, mi permetto di dirlo, anche rispetto a tante altre realtà che fanno la stessa nostra identica cosa. Cioè, secondo me Closer ha un suo inizio, una sua fine di ambito, di azione, di posizione, eccetera. Quindi questo secondo me ci ha rafforzati e che ci farà, secondo me, garantire una qualità per le attività future.
2: Grazie a Giulia Ribaudo e Federica Valerio per essere state ai nostri microfoni. Siamo giunti alla fine di questa puntata, quindi torniamo in Emilia-Romagna e un saluto a tutte le persone ristrette che ci ascoltano e che ci guardano. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda.
2: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Popolare Network.

0: Dopo il Papa, anche il cardinale Zuppi parla di migrazioni. Stiamo assistendo a una stupida e volgare polarizzazione. Intanto il governo italiano si prepara una stretta su ONG e dublinanti. Multata la nave Sea-Watch 5, mentre nel Mediterraneo si continua a morire. Votare a guerra in corso distruggerebbe il nostro paese. Zelensky ha respinto la richiesta di elezioni fatta dal suo ex ministro della difesa. Domani si riuniranno i volenterosi. Il presidente ucraino chiederà agli europei sistemi di difesa in tempi stretti. Medio Oriente, la Siria auspica la ripresa del negoziato con Israele. Questa settimana gli israeliani hanno bombardato più volte il territorio siriano, anche per lanciare un messaggio alla vicina Turchia. È l'ennesima linea di frattura in una regione in continua trasformazione. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi superano l'ennesimo record. Oggi in autostrada i prezzi toccano i 2,2 euro al litro. In Europa si torna a parlare di una tassa sugli extra profitti. Le 19:31 minuti, buonasera dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Mentre ancora risuonavano le parole di Papa Leone XIV a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, dove ha ricordato che prima dei confini ci sono le persone, oggi anche il cardinale Zuppi si è espresso sul tema della migrazione. Stiamo assistendo, ha detto, a una stupida e volgare polarizzazione, ma la strada da intraprendere è quella dell'accoglienza. Il cardinale ha pronunciato queste frasi davanti a mezzo esecutivo Meloni. Il governo che ascoltava è lo stesso che si prepara un incontro con la Germania sui cosiddetti dublinanti, dove sembra che Roma insisterà per far considerare le persone soccorse da navi tedesche come di propria competenza, a compensazione dei dublinanti rimpatriati in Italia. Ed è anche lo stesso governo ad aver stabilito 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca è stata accusata dal ministro dell'interno italiano di non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Sea-Watch ha spiegato di aver soccorso 6 persone il 13 agosto e di non aver informato il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, ha aggiunto l'ONG. È vero, perché non collaboriamo con i criminali. Nel frattempo sono tutti morti i migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì al largo della Tunisia. A bordo c'erano 14 persone. Abbiamo raggiunto Giacomo Zorzi del team di Sea-Watch.
1: Siamo molto preoccupati guardando all'ultima settimana nel Mediterraneo. Una barca con 15 persone a bordo naufraga al largo della Tunisia. Sappiamo da Alarmphone che quasi certamente si tratta di un'imbarcazione che avevano già segnalato alle autorità, ma che nessuno ha soccorso in tempo. Guardiamo poi allo scorso fine settimana, quando abbiamo avvistato in mare 14 corpi senza vita alla deriva. Abbiamo avvisato le autorità, ma nessuno è andato a recuperarli. E poi abbiamo il patto su migrazione e asilo voluto fortemente dal governo Meloni, che sta iniziando a mostrare le sue falle. I paesi europei iniziano a scaricare la responsabilità dell'accoglienza gli uni sugli altri, trattando delle persone come se fossero dei pacchi da spedire oltre la frontiera. Questi sono tutti sintomi della politica migratoria disastrosa che il governo Meloni è riuscito a portare avanti in 4 anni. E la storia diventa addirittura tragicomica quando il governo celebra come un successo il fermo di 45 giorni della nostra nave Sea-Watch 5, una nave attrezzata e pronta per salvare vite in mare, che però rimarrà bloccata in porto mentre nel Mediterraneo si continua a morire.
0: Il corpo di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso il 4 agosto, è stato ritrovato oggi nel bagagliaio di un'auto a Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, dove il giovane lavorava come bracciante. Il cadavere era in uno stato di decomposizione avanzato e la procura indaga per omicidio. Per confermare le cause del decesso si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia. Spostiamoci sulla guerra tra Ucraina e Russia. Oggi Zelensky ha risposto in maniera chiara alle richieste interne di elezioni, richieste che in questi giorni sono arrivate in maniera molto esplicita dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso. Elezioni a guerra in corso, ha detto il presidente ucraino, sarebbero un grosso rischio, un vero tsunami per la tenuta del nostro paese. Zelensky ha anche ribadito la necessità di nuovi sistemi di difesa per proteggersi dai missili lanciati da Mosca. A Piero Meda, che lavora a Kiev per la ONG WeWorld, abbiamo chiesto quanto sia sentita dagli ucraini la questione elezioni e quanta fiducia rimanga negli alleati occidentali che dovrebbero fornire le armi per i sistemi di difesa.
2: Ognuno la pensa in maniera diversa, è difficile generalizzare, dare un'opinione comune o maggioritaria, perché pur sempre siamo in un momento di guerra con un paese che va su due binari, con un paese con la guerra vicino via terra e un paese con la guerra via aerea. Gli ucraini quello che stanno dimostrando ormai è che vogliono proprio democrazia, e quindi hanno dimostrato con le manifestazioni pacifiche che stanno facendo che anche in periodo di guerra vogliono che il paese sia democratico e trasparente il più possibile. Gli ucraini non stanno perdendo fiducia nei trattati internazionali, però non ci credono più totalmente, perché si aspettavamo già da più di un anno, con l'arrivo di Trump, che la guerra finisse in fretta, oppure che si potessero risolvere in maniera più veloce. Diciamo che gli ucraini in questo momento si sentono molto più vicini all'Unione Europea che forse all'America o altri stati che la supportano, soprattutto perché l'America in questo momento non sta supportando con i missili antiaerei, quindi la città di Kiev è sprovvista e ogni volta che ci sono gli attacchi balistici, missilistici, la città viene colpita e vengono provocati morti.
0: Domani Zelensky parteciperà alla riunione dei volenterosi e domani in Ucraina sarà anche la festa dell'indipendenza. Il 24 agosto del 1991 Kiev si staccò infatti dall'Unione Sovietica. Alcuni leader occidentali, quelli dei paesi nordici e baltici, sono arrivati oggi a Kiev e parteciperanno alla riunione dalla capitale ucraina. Il governo siriano spera che i negoziati con Israele possano riprendere presto. Lo ha detto il ministro degli esteri di Damasco, al-Shaibani, alla fine di una settimana nella quale Israele ha bombardato almeno due volte il territorio siriano. Al-Shaibani ha confermato la totale assenza di fiducia tra le due parti e ha detto che il suo governo punta al ritiro israeliano dal sud della Siria. La questione interessa anche la Turchia. All'inizio della settimana gli israeliani hanno colpito una base aerea siriana non lontana dal confine turco, accusando Ankara di essere una minaccia alla sua sicurezza nazionale. Si tratta di un nuovo fronte caldo in un Medio Oriente sempre più instabile a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
3: La contrapposizione Turchia-Israele non è nuova, si è sviluppata soprattutto, sappiamo, dal 7 ottobre e poi dalla guerra israeliana su Gaza. Erdogan ha criticato più volte Netanyahu e ha fatto lo stesso il primo ministro israeliano ancora di più in questi ultimi giorni. Quindi c'è una linea di frattura che causa la geografia, passa proprio dalla Siria, che se guardiamo la mappa si trova in mezzo ai due paesi. L'attacco israeliano all'inizio della settimana su una base aerea siriana a 70 km dal confine turco è emblematico. Pochi giorni prima quella base era stata visitata da una delegazione turca e Ankara, il primo sponsor della nuova Siria del suo leader al-Sharaa, tra le tante altre cose sta addestrando le nuove forze armate siriane, e tra le nuove forze armate siriane ci sarebbe anche una nuova aviazione militare che si starebbe addestrando nel nord della Siria, quindi verso il confine turco. Ecco, Netanyahu, che a fronti di guerra aperti ovunque, non vuole una nuova forza aerea vicina operativa, e anche perché dalla Siria poi passano spesso i caccia israeliani diretti in Iran. E poi il primo ministro israeliano è in campagna elettorale e ha bisogno di nemici veri o presunti. Comunque Erdogan in ogni caso è sui poster elettorali del Likud con altri nemici di Israele, così viene detto. Erdogan da parte sua non rinuncerà mai alla sua alleanza con Damasco e quindi alla presenza in Siria. Sta aiutando la creazione di un nuovo Stato, vuol far ripartire l'economia, così i profughi siriani oggi in Turchia possono tornare a casa, e vuole arricchirsi con la ricostruzione, oltre ovviamente al discorso a favore della causa palestinese. Infine, le due parti si starebbero parlando, anche Siria e Israele lo hanno fatto, ma non ci sono ancora punti fermi. Per farvi capire fin dove si sia spinto Netanyahu con le minacce alla Turchia, anche l'amministrazione Trump ha criticato in questi giorni il primo ministro israeliano attraverso l'inviato in Siria Tom Barrack, che è anche l'ambasciatore americano ad Ankara.
0: Grazie ad Emanuele Valenti. Il governo della Repubblica Democratica del Congo e i ribelli dell'M23 hanno raggiunto un accordo su una roadmap che possa portare a un negoziato di pace. L'annuncio è arrivato dopo diversi giorni di trattative in Svizzera con la mediazione anche degli Stati Uniti. L'M23 è supportato dal Ruanda, controlla alcune zone nell'est del paese. Negli anni scorsi sono stati dichiarati più volte dei cessate il fuoco, ma poi la guerra è sempre ripresa, e vale la pena ricordarlo, la zona orientale della Repubblica Democratica del Congo è una regione molto ricca di risorse naturali. Caro carburanti, scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Nel primo weekend di ritorno dopo Ferragosto i prezzi hanno toccato l'ennesimo record. Oggi in autostrada il gasolio ha superato i 2,2 euro al litro e la benzina i 2,08 euro al litro. Da martedì poi tornerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, mentre si stima che con i prezzi attuali il diesel potrebbe avvicinarsi ai 2,30 euro al litro. In Europa si è tornato a parlare di una tassa sugli extraprofitti per le compagnie petrolifere per calmierare i prezzi. La richiesta arriva da 6 paesi, tra cui l'Italia. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: La richiesta è stata formalizzata da 6 paesi dell'Unione Europea, ma la strada per una tassa sugli super profitti delle compagnie energetiche che vendono petrolio e gas non sarà né agevole né rapida. Un primo confronto è programmato alla riunione informale dell'Ecofin a Dublino il 18-19 settembre prossimi, ma sull'ipotesi di una tassa sugli extra profitti pesano prima di tutto gli interessi diretti di alcuni paesi dell'Unione legati proprio all'oil and gas. Ci riferiamo all'Olanda, paese dove sono registrate la Shell ma anche diverse controllate dalla stessa Eni, e alla Francia che controlla la Total. Con i prezzi del petrolio stabilmente sopra gli $80 al barile e con il gas a livelli doppi rispetto alla media dei valori nei mesi estivi, la stima è che le compagnie possono contare nel 2026 su oltre 150 miliardi di profitti aggiuntivi rispetto alla media degli ultimi 3 anni. Un prelievo del 50%, come proposto dal Presidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, permetterebbe un incasso tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Il disegno del prelievo è però un aspetto tecnico cruciale, perché grazie alla struttura multinazionale delle compagnie è molto facile eludere una tassa sui soli profitti netti. Rimarrebbe risolto il nodo dei prezzi dei carburanti, soprattutto in Italia, dove le misure temporanee come quella del taglio delle accise hanno dimostrato la loro totale inefficacia a fronte di un costo molto rilevante per le casse pubbliche.
0: C'è anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio, tra gli indagati della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Ivrea 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari. Strisciuglio, amministratore delegato di RFI fino a marzo 2025, è stato promosso nel luglio scorso al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. Per gli inquirenti, in 3 anni poco o nulla è cambiato nei protocolli di sicurezza di RFI. Il fascicolo ipotizza che né Strisciuglio né gli altri 11 funzionari e dirigenti indagati abbiano preso gli accorgimenti necessari per migliorarli. Data center cresce la domanda di energia. Secondo la società Terna, le richieste di connessione di nuovi progetti di centri dati alla rete elettrica hanno toccato i 95 gigawatt. Nel 2021 le richieste di questo tipo erano pari a 1 gigawatt. Sull'impatto e l'effettivo consumo di questi centri sentiamo Marco Schiaffino.
5: Per quanto riguarda l'impatto dei data center, bisogna fare una serie di considerazioni. Allora, non si tratta in realtà di nuovi consumi, sono consumi che si spostano, perché questi data center in realtà gestiscono le applicazioni, l'email, i database delle aziende che prima erano gestite dalle aziende stesse. Quindi questo significa che i consumi in pratica si spostano. Quindi nel momento in cui parliamo di come è stato riportato nei dati di richieste per 95 gigawatt, dobbiamo considerare che non sono veramente 95 gigawatt di nuovi consumi, ma qualcosa che si sta spostando. L'impatto però di concentrare i consumi in un solo luogo può essere notevole per 2 motivi. Il primo è quello relativo proprio al consumo energetico, ma più che altro alla sostenibilità a livello di infrastrutture energetiche. Significa mettere sotto stress quelli che sono i collegamenti che portano l'energia a questi data center. L'altro annoso problema è quello del consumo d'acqua, perché i data center richiedono acqua tipicamente per raffreddare le macchine, e questo vuol dire attingere a quelle che sono le risorse idriche locali, e l'impatto deve essere valutato con grande, grande attenzione prima di dare il consenso allo sviluppo di questo tipo di infrastrutture.
0: A 10 anni dal terremoto che ha devastato l'Appennino centrale e ucciso 299 persone, la ricostruzione di Amatrice e dei paesi circostanti procede a rilento. E non solo, in Italia continua a mancare una cultura della prevenzione che possa ridurre l'impatto di eventi simili. Ne abbiamo parlato con Simonetta Ceraudo, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
6: Quello che abbiamo potuto notare ovviamente nel corso purtroppo degli eventi che si abbattono sulla nostra penisola, che riguardano i terremoti ma riguardano anche purtroppo spesso questioni sul dissesto idrogeologico, che spesso una comunità non è preparata, cioè non ha conoscenza dei rischi geologici che in qualche modo si possono abbattere su quel territorio. Questo secondo noi è un problema culturale importante, perché è evidente che se io so di vivere in un territorio che può essere a rischio sismico o a rischio idrogeologico, in qualche modo cerco di mettere in sicurezza quelli che sono i miei beni. Quando invece andiamo a intercettare il dialogo con le comunità, spesso si sente dire no, non eravamo coscienti, non c'era consapevolezza, non è più accettabile, ma non per colpa ovviamente delle popolazioni. Manca una cultura geologica che parta anche da quelle che sono i percorsi di studio. Oggi il tema geologico è relegato a poche ore nel corso degli ultimi 10 anni di istituti superiori. Non si trattano i rischi, non si tratta il territorio italiano e come è distribuito con le sue criticità, e questo evidentemente poi si riflette in un adulto che è poco consapevole del territorio in cui vive.
0: Le 19:46, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Una buona serata da Emanuele Valenti e Valeria Schroeter.
7: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Konbanwa minasan. Sa, radio no onryo agete. Please kill me ga hajimaru yo. Punk, soshite sono hoka no sekai. Personality wa mochiron, De Lauris. Itsumo, soshite Obsidiana to tokidoki Niko ga yatte kuru yo. Minna, ja tanoshinde ne. Yay! Wow, wow, wow, wow,
4: wow, wow, wow. Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Please Kill Me. Io sono qui in presenza, quindi se volete mandarmi un messaggio il numero è sempre quello 333 180 94 94. In qualsiasi modo potete mandarli. E stasera, insomma, come sapete, insomma, questa è una puntata molto musicale, perché in questo periodo estivo, dove quasi tutte le trasmissioni sono un pochino in pausa, in vacanza, beh, io sono qui e mi piace venire a trasmettere. E poi comunque adesso stanno succedendo delle cose, quindi mi fa anche piacere parlarne, visto che abbiamo ripreso un po' una vita notturna dopo la pausa di Ferragosto, e abbiamo cominciato venerdì, che c'è, dove c'è, e ovviamente adesso faccio una piccola parentesi perché adesso abbiamo il DAB, quindi magari qualcuno sta ascoltando in macchina o si trova in un'altra regione, quindi io però purtroppo sto parlando degli eventi qui a Bologna, però una piccola anticipazione, dopodiché passiamo a mettere la musica. E siccome abbiamo ripreso con il Blues a Balus, che c'è al giardino sotto il ponte di Via Libia, poi c'è il San Donato Festival, e poi insomma continua un po' il Fuori Orsa con alcune cose. Ieri c'erano le Tremende. E io sono andata a vedere The Rosar al San Donato Festival, c'erano diverse cose, ma tre eventi tutti in contemporanea, il che insomma non è male, insomma ti fa sentire che Bologna è ancora una città un pochino abbastanza viva. E questa settimana prosegue quindi questa rassegna, e ricordiamo che anche sabato 29 c'è questo Festival Punk al Fondo Comini con In Abbath, ed è sabato 29 agosto. Dopo vi do più informazioni. Però siccome l'evento, secondo me, io quando ho visto che veniva Omar Suleiman a suonare a San Donato Festival, ci volevo credere quasi, siccome abbiamo fatto diverse trasmissioni su questo genere di musica medio orientale, quindi stasera la musica è tutta medio orientale, quindi Omar Suleiman suonerà venerdì al San Donato Festival. Comincio, quindi farò sentire qualche pezzo, comincio con questo pezzo che si intitola Warni Warni.

beh, questo pezzo è un po' lungo, però se uno si mette a ballare, insomma, io immagino che al concerto sarà molta gente che ballerà su, per questi ritmi. Giusto una piccola nota su questo musicista siriano che ha cominciato da un po', cominciato con pochi musicisti e ha cominciato nel 94, quindi già da un po' che gira, e con alcuni musicisti anche di etnia curda, che non so, quindi probabilmente sarà qui con alcuni musicisti curdi, e ha pubblicato moltissimi album.

delle influenze ciube irachene, la sua musica, o anche turchi e curdi. Usa anche la batteria elettronica e sintetizzatori vintage, quindi è una specie di viene definito come Jihad Techno.

Ecco, se devo essere sincera, non è che abbia molte pezze di musica siriana, e anche perché questa è una trasmissione di punk, però questo a suo modo è una musica etnica molto rivisitata, e quindi sono andata a rivedere alcune puntate che ho fatto con Ossidiana nel 2023-2024, in cui abbiamo parlato molto sia di Turchia che di Iran, Persia, e quindi adesso vorrei mandarvi dei pezzi turchi, perché comunque le influenze ci sono. E quindi questo è Geyer Su Akyol, poi insomma perdonatemi le pronunce, che proprio non ce n'è.

Siamo molto arrabbiaggianti qua, però vi dico che siccome siamo passati alla Turchia, perché dalla Siria poi sapete, insomma, delle vicissitudini che c'erano qualche problema, c'erano dei problemi ben più grossi, ecco. E quindi anche la musica un po', sapete che subisce tanti effetti e comunque tante anche influenze. Adesso al momento non so sinceramente, perché nessuno sta parlando più della Siria, perché comunque c'è questa usanza, cioè dei media, di parlare solo delle cose più di attualità. È vero, però poi tutto il resto ce lo dimentichiamo, appena passa di moda non ne parla più nessuno. Però in Turchia, nonostante tutto questo dittatore che c'è, e comunque adesso ha fatto questo gesto ammirevole nei confronti di Israele, che però facciamo attenzione, perché è tutta una strategia, cioè non è che poi dobbiamo aspettarci del gran altruismo. E ci sono anche gruppi più punk in Turchia, e comunque adesso vi mando questo semiset Psyorum.

va bene, adesso passo a un altro sempre gruppo turco. Scusate. Un momento, così, scusate. Questa è Radio Città Fujiko e questa è Preskirmi, sto trasmettendo in diretta, il numero per messaggi è 333 180 94 94. Questo gruppo è venuto a suonare tante volte anche in Italia, è molto famoso, quindi gli Altin Gun, adesso questo pezzo non ve lo so pronunciare, quindi evitiamo di fare dei maccheroni.

Questi erano i famosissimi Altin Gun, e voglio passare a un altro pezzo sempre turco, si chiamano Tampon, non mi sono preparata molto, poi comunque è una puntata soprattutto musicale e quindi ve li faccio ascoltare, visto che il pezzo dura poco perché sennò dopo c'è anche la pubblicità, quindi i Tampon con Société, non so poi se si dice così.

0: Beh, due note ve le devo dire su questo gruppo perché è un gruppo di turco, è un gruppo di ragazze, già sapete che anche la Turchia è un po' problematico essere donne, e si chiamano Tampon, come tamponi, è proprio il nome deriva proprio da quello, ed è un gruppo che è presente dal 94, quindi... ci sono anche insomma, delle cose molto interessanti anche in Turchia. Adesso un minutino di pubblicità e poi dopo riprendiamo.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Allora, in attesa della nostra festa, che comunque sarà la settimana successiva, io vi parlo di quello che succede questa settimana, quindi intanto ho dedicato tutta la trasmissione, quindi adesso ce n'è ancora sulla musica siriana e con questo Omar Suleiman, e poi sono finita in Turchia, visto che così comunque le influenze sono notevoli anche da questa parte, poi visto che lui cioè si accompagna a strumentisti curdi, quindi molto, perché poi la zona è abbastanza, diciamo che la regione comunque è stata smembrata, purtroppo c'è anche questo discorso da fare. Sono stati costruiti dei confini che non rispecchiano la natura dei popoli che ci abitano, e quindi vengono smembrate delle comunità che in realtà sarebbero unite, invece devono essere sottostare a governi dei vari paesi. Purtroppo accade così in molti posti. Volevo accennarvi al concerto sono due serate, sabato 29 e domenica 30. Purtroppo insomma ancora parlo di quel che succede a Bologna, mi dispiace per quelli che ci ascoltano da altre regioni. C'è questo festival che si intitola Rimessa dal Fondo, perché parla del Fondo Comini, poi insomma sono gruppi che hanno molto a che fare col calcio, quindi prendono il linguaggio calcistico. Sabato 29 insomma suonano un sacco di gruppi. E al Fondo Comini, come sapete, c'è, cioè in via Fioravanti. Allora sabato vi dico i nomi dei gruppi, sono sabato, vabbè, ci sono i Nabat, i Ripoff, poi anche i Voldiv e Deadly Tonic, e domenica 30 abbiamo Fox in Berlin, Muddy Waters, Junction e gran finale con i Cat, che sono un gruppo bomba veramente ineguagliabile, cioè un gruppo troppo bravi, bellissimo, sono molto contenta. E in attesa del 29 c'è il 28, sono Omar Suleiman al San Donato Festival, e quindi lui ha fatto anche questo brano insieme a Bjork che si intitola Cristalline. Potete adesso sentire la sua voce. Il pezzo è un po' lungo, ma è veramente molto bello.

Omar Suleiman, questo caso con la voce di Björk Kristallin, potete andare a vederlo ed è gratis, tra parentesi, venerdì al giardino Parker Lennon che c'è da Via del Lavoro qui a Bologna. Questo perché delle volte do per scontato, ma adesso col DAB ci potete ascoltare anche da regioni molto più lontane. Oltretutto potete anche mangiare perché ci sono tanti banchetti dove si può mangiare. Devo dire che purtroppo, il concerto viene un po' rovinato dal barbecue, che da questi effluvi di barbecue. Io sono vegetariana, per cui la cosa non mi entusiasma. Però adesso, siccome di musica siriana non ne ho tantissima, torno alla Turchia con questo pezzo, questo gruppo un po' dark, She Passed Away.

She Passed Away, Catharsis, gruppo dark turco con influenze, possiamo ben capire dall'atmosfera, però insomma poche influenze turche in realtà, molto più inglesi direi. Allora, eventualmente voleste commentare, il numero per i messaggi è 333-180-9494 perché sono in diretta e questa trasmissione ha continuato a trasmettere tutta l'estate in barba alle vacanze di tutti quanti e in barba anche alle mie. C'è adesso un altro gruppo, sempre turco, si chiamano Merdan Taplak, con March of the Sultans.

Sembrava che, cioè, non è, è finito così. Questo Merdan Taplak, che è un turco di origine che però vive in Belgio, opera in Belgio ed è, ha questa orchestra che si chiama Merdan Taplak Orchestra. Ed è, fonde la musica folk, come avete potuto sentire, con delle sonorità elettroniche ed è anche un DJ produttore. È molto, molto, perché unisce la potenza, il ritmo della musica orientale. Però attualizzandola, insomma, sono cose abbastanza notevoli. Poi vorrei farvi notare che in questa radio, almeno in questa trasmissione, non sto mettendo su gruppi né inglesi né americani, beh, nemmeno italiani, a dire la verità, vabbè, perché sto parlando delle influenze, una puntata medio orientale, però tutte cose al di fuori dei soliti circuiti commerciali, questo è sempre da tenere presente. Quindi adesso però avevo anche qualche gruppo un po' più punk da farvi sentire, come questi dal nome si può capire, Headbangers, Suratna. Un po' registrato male perché è una registrazione un po' vecchia.

È un po' così, perché considerate che questo band, Headbangers, è stata una delle prime punk band turche nel 1996. La registrazione, infatti, è quella che è, e io l'ho trovata in una compilation che si intitola This is a Turkish Punk in the 90. Sono registrate male, ma io devo mettervi anche. Mio animo punk non può fare a meno di mettervi anche qualche gruppo più vecchio, anche se registrato male. E sempre da questa compilation ci sono anche gli Spinners con We Are Punk.

Allora, questo è veramente registrato male, più che male, malissimo, si capiva niente. Quindi voglio lasciarvi con un pezzo un po' meno incasinato, quindi vi lascio con questo Baba Zula, Baba Zula Tavus.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha teso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti. No.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto, in corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

talenti e speranze. È un miracolo che si ripete dalla notte dei tempi, eppure ce ne stupiamo ancora, come di fiori che sbocciano nella stagione

nato sui marciapiedi di questa città, dove ognuno ha le proprie chance, ma nessuno ti regala mai un cazzo. Camminando

0: L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa:
1: Bebo, la senti questa forza?
0: No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa?
1: Bebo, questa forza parla chiaro.
0: Ho capito, beh, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, Checco.

0: che la mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo, faccio mille cose, produco le band, progetti di nicchia, produco culti musicali, gente che rimarrà, te l'assicuro, e non entrano mai nella classifica. Ma non è quello il punto, l'importante è insistere, non mollare. Guardami, non mollo, faccio l'editore, invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto. Certo che serve, una rivista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro. E non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta. E manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto. Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva? Non mi do più le risposte, le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande, faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy, l'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati, sono ancora la punta dell'iceberg, il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia, è la postura. La senti questa forza? Non sono vecchio, checco, fidati di me, ti ho mai deluso?
1: Beh, qualche volta.
0: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre, ma mi sono ripreso, gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione, è la carta da parati dell'anima, il vecchio comunista, che non si dice più, sono un giovane socialista, sono un marxista, non lo faccio più il pugno alzato, ho i miti giusti, bella per Bernie Sanders, bella per Alexandria Ocasio-Cortez, rileggiamo tutto il Capitale, sono uno che sperimenta ancora.
2: Voting.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
2: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscrivere